0: burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo
0: burla, come nato burlone, è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo burla,
0: come nato, è nato burlone, burlone, burlone, come nato, è nato burlone, burlone, burlone, di sotto c'è il mondo, sotto c'è il mondo.